sukkandiko ba mana wéyal ab gëstoom ci xam-xamee l'islam yi ci anam bu gën a wér. Gis na ne booba lam soxla ci ulumul arabiyya booba amagu ko, tax mu def ci farlu góor ba yàlla dogal suñu borom amal mboolem xam-xam yi arabiyya ci loolu. Bimu ci jiwee nag mu def ittilal ci téere yi ci wàllu wér, ci wàllu wér ak bind. Bindkat bu mag la, bindkat bu mag a mag la, bind na lu bare bare bare bare bare.